sei la stessa, sempre bella in forma. Tu sei sempre sexy. Possiamo girare il mondo, why don't you text me? Questo modo ti comporti non è healthy. Telecomando per mio cuore, tu l'hai spinto. Tu sei di moda, 2025. Dentro me occhi.